0: Flavia.
1: Dacci che io sono una stessa. Io ti accostumbraste tanto a mio amore che mi corazzo.